0: pastanada.
1: Pastanada.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Ràdio El Vendrell 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
3: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere. Anche qui si può fare il coglione. Siete benvenuti alla trentunesima puntata di Ce la faccio, seconda stagione. Restano tre.
4: Sì, sì.
3: Per finire questa stagione.
5: Oh.
3: Oggi sarà un dia divertente perché io che parlo male ho davanti a me una professoressa e clar, li puc demanar que em corregeixi tranquil·lament perquè com que no tinc vergonya no passa res.
6: Va bene, allora ti correggerò.
5: Sí, per favor.
6: Avevamo un'oretta solo, di programma.
3: Come dice un mio amico, sicuramente.
5: Voglio vederlo piangere.
6: No, sarò buona.
5: No, sei cattiva, sei dura.
3: Alla regia, l'incredibile Joan Marquez.
6: Il bravo tecnico del suono.
3: Qui senza niente a fare, ma divertente.
5: Annoiato, diciamo
3: così. Maria Pucci.
5: Bravo.
6: Il dottore Pucche.
3: Il dottore Pucche per noi. Al mio fianco, Gian Maria Diu, l'uomo che lo sai tutto dell'attualità italiana.
5: Bravo.
3: Bene?
4: Grazie.
5: Bravo.
3: Al fianco di Gian Maria, la star di questo programmino, che non hauria d'estar mai in onda. Rosa Maria Guerrero, la pasticcera trotskista. Con una maleta de Versace de la Nacional. Falsa. Però falsa.
6: È un regalo dei miei nipoti.
5: Vale. Pensa che era il tuo marito.
3: I al seu costat i al seu davant, Giulia Belisai, professoressa italiano, historiador de l'art, com jo. Una persona que ha decidit vivere al Penedès.
7: Buonasera a tutti.
3: Ma per... Come tu sei arrivata qui?
7: Io sono arrivata prima a terra a Barcellona nel 2006 per l'Erasmus.
4: Come tutti gli italiani.
7: Esatto. Però poi mi sposto al Garraf nel 2011 e rimango lì fino adesso. E ancora sono lì. Garraf Penedès, perché poi ho anche lavorato nel Penedès.
3: Tu hai lavorato a Sitges?
7: Ho lavorato a Sitges, ho lavorato a Villafranca, a San Sadurní d'Anoia e adesso ho la fortuna di lavorare nel paese dove vivo, a Sant Pere de Ribes.
3: I la majoria de les vegades has estat bibliotecària, tret de Sitges, no?
7: Sí, ho lavorat en biblioteca i musei. A Sitges lavoravo al Cau Ferrat e a Vilanova ho fatto un corso di italiano in livello 1 e livello 2 alla scuola ufficiale. E insomma ho fatto un po' di tutto.
4: Complimenti.
6: Il mio livello 2.
3: E come era questa ragazza quando andava in aula?
7: Rosa era bravissima. Sempre chiedeva cose molto particolari, anche apportava delle cose molto interessanti anche sulla cultura italiana, perché è un'appassionata di cultura
5: italiana. Tu che conoscerai, togliamo una curiosità, ma perché lei, essendo brava come è, e sta con uno che è come è?
7: Io qua non ci entro,
6: lui non lo conosce.
5: È una curiosità.
3: Tu vuoi avere il mio cazzo?
5: Sei simpatico.
3: Tu il mio cazzo?
5: Sei simpatico, ma la verità.
3: Ripeto?
6: No.
5: È una strada, ve lo dice questa, è una strada.
3: te lo dico con gente davanti, perché in privato non te lo diria mai. Bene, oggi abbiamo un amico, qui è Oscar Ramírez, che già sabeu que te sta pitjor que nosaltres.
4: El primo hospite de Costa, segunda estación.
6: Sí.
3: Oscar Ramírez és de Torredembarra i té una editorial italiana. Si chiama La Cura. I questa setmana...
4: I la banya
3: en català.
4: Català.
3: Questa setmana ha estat a Rieti per un premi literari. I li hem demanat que ens ho expliqui. Ciao, Òscar.
0: Bona tarda, ciao a tutti, Joan Maria, Llorenç i companyia. Vi saluto una volta ho tornato qua a la nostra amata Catalunya, després d'haver estat aquest darrer cap de setmana a la ciutat quilòmetre zero d'Itàlia. Sono stato a Rieti. Là sono andato la premiazione del Premio Nazionale di Letteratura Filippo Sano, un premi che es va creare l'any 2017, un any després, concretament, del terratrèmol d'Amatrice, un terremoto que ha colpito quel piccolo paesino i que va causar, si ho recordeu, quasi bé 300 morts. Arran d'aquell terratrèmol, els pares i genitori de Filippo Sano, que ha estat l'última víctima mortale de quel terremoto, van crear diverses accions i entre elles aquest premi que recull cada any els treballs que arriben de tota Itàlia de gent jove, adolescents, estudiants, al voltant cada any d'una temàtica. Quest'anno si ha scelto la temàtica di l'esperanza, ok? Tutta la gente che ha fatto qualcun scritto per questo premio, per questo concorso, doveva scrivere sull'esperanza. I amb aquest punt de partida amb l'esperanza s'ha fet l'entrega a la Chiesa de San Domenico, que és un espai magnífic amb un orgue barroc monumental, i allí una giuria popolare, anche una giuria tècnica, dos jurats, uno di 30 persone, una giuria demoscòpica de tota l'Itàlia, l'altra una giuria tècnica formada per 4 persones diferents del món de les lletres, han decidit en directe qui havia de guanyar justament aquest guardó, aquest reconeixement. Al final se l'ha endut una estudiant del Lazio, e questa ragazza che vince ha vinto una ruta culturale alla città di Lecce. Cada any es fa aquest premi, el guanyador se'n va a gaudir culturalment d'alguna ciutat italiana, tot i que algunes vegades aquest premi ha anat també a Catalunya, és a dir, en el sentit de que un any el guanyador va tenir com a recompensa visitar les ciutats de Tarragona, Reus i les comarques de Tarragona. Per tant, he estat allí en aquesta premiació, no he estat là. Rieti, si no n'havete stato mai, vi dico, è una città veramente meravigliosa, è una città che è bagnata per il fiume Belino, è una città con molta storia, il chilometro zero dall'Italia, anche ha molta storia a livello monumentale, ha un bello museo archeologico, ha una grande area verde, questo la fa una bellissima città. Per tant, no us dic res més, que tornaré a Itàlia ben aviat, a l'octubre, per presentar diversos llibres, però avui us volia comentar això, que hem fet aquesta premiació, que ha anat molt bé i que, d'alguna manera, Catalunya, les comarques de Tarragona, hi han estat representades per part d'un servidor. Que us vagi molt bé la setmana. Ci vediamo, parliamo, arrivederci.
3: Grazie. Un amico nostro que, sí. Que fa i libri.
4: E pazzo.
3: Grazie, Oscar.
4: Grazie.
3: Che ara tenim un missatge molt important.
1: Ci vediamo all'altra, eh? Ah. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo.

0: Jove i Alfa, bon vento. Una novetat.
1: Una novetat.
0: Carissima Giulia, quale cosa ti interessano dell'attualità italiana?
2: Che bella domanda, perché sono totalmente sconnessa all'attualità italiana.
3: Come tanti, dei nostri ospiti.
0: Vediamo. Tu non sai niente della famiglia del Bosco?
2: No, qualcosa sì.
0: E non sai niente di Marino Massimo De Caro?
2: No, non
0: è attuale.
2: Però la famiglia del Bosco sì, se vuoi farmi qualche domanda posso rispondere.
4: Io sono fuori, chi è questa famiglia del Bosco?
0: La famiglia del Bosco è una famiglia che non portava i ragazzi a scuola. E la giustizia...
2: Vivevano al bosco. Un caso mediatico italiano.
0: A tutto il paese, sì. Cerchiamo un'altra attualità italiana. Angio Maria Dio.
1: Grazie. Oggi, prima però, vull saludar, ja che è stato a Rieti il nostro amico Oscar. Vull saludar una família que conec de Rieti. Vull saludar la Maria Marrazzo, el seu marit Pepe i el fill Roberto. El saludem des de Quichelafacho, que són una família que conec de fa molts anys italiana i que segur que també ens escolten.
0: Bene.
1: Allora, iniciem oggi a molta velocitat. Bene. Parlem de Gucci entra in Formula 1. Del 2027...
0: La mia mutant de Gucci.
1: Doncs ara correràs
4: km
1: per hora. Del 2027, la Maison Fiorentina serà partner di Alpine, segnando il debutto di un marchio dall'uso in questo ruolo con il nome Gucci sulla carrozzeria. És tot negre, és molt bonic, negre i durat. L'operazione mette insieme moda, sport, strategia industriale in uno dei momenti di maggiore espansione commerciale della Formula 1. Per Gucci rappresenta un investimento di visibilità internazionale. Francesca Bellettini, presidente e CEO di Gucci, ha definito l'accordo dicendo: Gucci diventa la prima casa di lusso a essere title partner di un team di Formula 1. Riflette la nostra ambizione e il ruolo che vogliamo avere su questo palcoscenico globale. L'accordo porta inoltre al lancio di Gucci Racing, nuova piattaforma del marchio dedicata al mondo delle competizioni e delle esperienze legate allo sport, costruita intorno ai valori di performance, precisione, disciplina e eccellenza. Per Gucci significa entrare in contatto con una community internazionale premium, ma anche rinforzare la propria rilevanza culturale in un contesto capace di generare contenuti, merchandising, hospitality e experience exclusive.
0: A me questo se me ne frega.
1: Per tant, Llorenç, a partir d'ara els que porteu Mutant de Gucci, correreu molt més. I ara parlem d'una...
0: No faré les corretges.
1: Parlarem d'un cantant que aquí al programa l'hem posat molt sovint, però no parlarem del cantant com a cantant.
0: Vediamo.
1: Achille Lauro.
4: El barco.
1: Achille Lauro.
4: La nave.
1: Debuta nella moda. È il nuovo direttore creativo di Don Dapp. Il cantante romano inizia il suo percorso nel mondo della moda. Diu l'Achille Lauro: volevo creare qualcosa che restasse, non come volto, ma come autore. Non un gesto, ma un progetto. L'inizio di un percorso creativo che nei prossimi anni influenzerà l'immagine, le collezioni e il posizionamento di Don Dapp. L'eleganza

0: di farvi vivere questa passione insieme. Qualche dettaglio in più sulla prima collezione Don Dab di Lauro si legge sul profilo Instagram ufficiale della casa di moda. Erotica, il primo capitolo del nuovo percorso creativo di Don Dab, firmato Lauro De Marinis, che è il nom dell'Aquil Lauro. Ah. I ara per acabar, com que ja ens acostem, fa molta calor, ens acostem a l'estiu, parlem de Bandiera i Blu, per si alguna
1: aquí al Vendrell n'hi ha una menys.
0: N'hi ha una de menys, però parlem de Bandiera i Blu a Itàlia. Aquí a Vendrell no se'n pot parlar de Bandiera i Blu, és un tema prohibit, no s'hi pot parlar. A Itàlia, nel 2026, aumentano le bandiere blu in Italia. 257 comuni hanno ottenuto il riconoscimento, 11 in più rispetto al 2025. Quines regions són les que tenen més banderes blaves a Itàlia? En primera posició, la Ligúria, al nord, si conferma regione al top, con 35 bandiere. Seguono, entrambe con 27 riconoscimenti, al sud, en aquest cas, la Puglia i la Calàbria. En tercer lloc, amb 20 bandiere blu, hi ha la Campània, le Marche, anche la Toscana. En 17, località, la Sardenya i la Sicília. I, al final de tot, a la coda, el Friuli, Venezia Giulia, al nord, e il Molise, que resta a due. És una... Quan van presentar això, el ministre va dir, bueno, que el turisme vale el 13% del producte del país. Per tant, és molt important per a Itàlia el turisme, e quindi è un pilastro dell'economia italiana. Per tant...
2: Avrei detto la Sardegna di più.
3: Sì.
0: La Sardegna...
3: Pensavo che la Sardegna 17. Sarebbe la prima.
0: Sì, sì, no, sì, non è la prima. Quasi il doppio, bueno, quasi la metà che la Liguria. Anche la Sicilia, solo 16.
2: Sì, sì.
0: Sì, sì.
1: A Padova non c'è bandiera
2: blu. A Padova non l'hanno ancora messa, forse si stanno...
0: Però ja ho sabeu, attualità italiani oggi, con le bandiere blu, e Gucci e Achille Lauro.
4: Io forse troschisti di qua, solo voglio fare a notare che le bandiere rosse cosa indicano nella spiaggia.
1: Sì. La ragazza.
0: Clara San Giovanni.

0: Tarararán. Oggi vi porto una merenda magica. Una torta ripiena di una meravigliosa miscela fatta con una pozione d'amore che avrebbe fatto invidia persino alle streghe più abili. Oggi a merenda la crostata beneventana, direttamente dalla città delle Llanare, las bruxas típicas da Benevento, quelle streghe che si riunivano sotto un noce magico sulle sponde del fiume Sabato per i loro rituali. Una tradizione leggendaria che ha plasmato l'identità di questo comune della Campania. Crostata beneventana, sì, una crostata, ma non quella solita ripiena di marmellata, anche buonissima, e che abbiamo già gustato l'anno scorso. Questa croccante pasta frolla racchiude una crema molto liquida a base di latte e uova, aromatizzata con un liquore tipico della città. Miscela che va versata sui savoiardi disposti all'interno della crostata a spina di pesce, con questa forma. Questi, una volta cotta la torta, assorbono tutto il liquido e si gonfiano trasformando il tutto in un ripieno unico e delizioso. La crostata beneventana è anche conosciuta come torta portoghese. Non si sa con certezza il perché. Alcuni dicono che forse sia la somiglianza con un altro dolce molto italiano chiamato latte alla portoghese, che secondo alcuni ne sarebbe un'evoluzione, ma che non è neanche portoghese. Questa torta portoghese è solo beneventana e ciò che la lega veramente alla sua terra natale è il liquore della miscela della crema, l'incantevole liquore strega. Il liquore strega è l'essenza di Benevento e la sua stregoneria imbottigliata, un distillato dorato di oltre 50 erbe e spezie creato nel 1860 da Giuseppe Alberti, che perfezionò una ricetta del padre, lo speciale, al Buticari, e produttore di cioccolato Carmine Vincenzo Alberti, un napoletano costretto a fuggire dalla capitale del regno delle due Sicilie, d'allora, a causa delle sue idee, finendo nella città delle streghe, Benevento, dove lui e la sua famiglia sarebbero rimasti per sempre, come non poteva essere altrimenti. Non contenti di aver creato il vero liquore dell'amore e con esso tanti meravigliosi cioccolatini, giunti fino ai nostri giorni, il suo discendente e presidente della distilleria nell'anno 1947, Guido Alberti, istituì insieme alla scrittrice Maria Bellonci il più importante premio letterario del bel paese, il prestigioso Premio Strega, i cui 5 finalisti di questo 2026 saranno annunciati questa settimana e che verrà assegnato a luglio. Tra i premiati storici ci sono Pavese, Moravia, la Ginsburg, Levi, Eco, Scurati, il più recente, Cannella, Ginepro degli Appennini, Iris Fiorentina, Menta del Sannio, quella che cresce sulle rive del fiume dove si erge il noce storico attorno al quale si radunavano le streghe, e quello zafferano che è assolutamente responsabile del suo iconico colore giallo-dorato per evocare una pozione d'amore con 40 gradi alcolici, che si dice faccia restare uniti per sempre se la si beve in compagnia. Io e te per sempre legati per la strega che anche il nostro amato Sal da Vinci è stato favorito dalle streghe beneventane, poiché Benevento non vive solo dai suoi antichi miti, rimane una forza culturale vibrante, come dimostra il Conservatorio Nicola Sala, che ha appena conferito una laurea honoris causa in canto pop a Sal da Vinci la settimana scorsa. Sembra che le streghe siano determinate a tormentare quei pochi detrattori del nostro amato Sal. Dovranno bere un bicchierino di strega per addolcire le loro vite. E sono sicura che Claudia e Tony Greco, della Masia Francas, i nostri amici del programma, abbiano gustato insieme questo licore. che hanno condiviso con me per fare questa torta, liquore che cercavo disperatamente e da cui ero anch'io stregata. Grazie di cuore, siete sempre gentilissimi. Ecco perché state andando così bene e le streghe vi sorridono. E come non parlare oggi degli stregoni? Quelli del Benevento Calcio, appena promossi in Serie B, con la strega, una Gianara, come si dice a Benevento, che vola sulla sua scopa, sul loro stemma, al seu escut, che è una specie de senyera, amb una bruixa volant en la seva escombra. La squadra e i tifosi stregoni conoscono molto bene il modus operandi delle streghe di Benevento. Normalmente in Serie C, quando sono passati per la prima volta alla Serie B esattamente 10 anni fa, i responsabili dell'azienda produttrice del nostro liquore protagonista hanno realizzato una bottiglia commemorativa che hanno dovuto rifare l'anno successivo, quando sono stati promossi in Serie A. Cosa accade dunque alle streghe in quella stagione 17-18 in Serie A, che portò la squadra a stabilire il record assoluto di tutti i principali campionati per il peggior inizio della storia, con 14 sconfitte consecutive? Beh, a quanto pare stavano tenendo da parte l'incantesimo per rovinare il debutto di Gennaro Gattuso come allenatore del Milan. Lui sa benissimo come si comportano le streghe beneventane. Meglio una coltellata, dichiarò Gennaro Gattuso al termine di quella 15ª partita della stagione 17-18. Benevento, Milan, terminata con un pareggio per 2-2, il primo punto per gli stregoni, conquistato soprattutto da il portiere Alberto Brignoli all'ultimo minuto, che segnò un gol a Donnarumma, il mitico Donnarumma. Incredibile, non ci credo, dicevano tutti da entrambe le parti. Il meraviglioso calcio, amici. La vita senza calcio è come la vita senza amore. Che vita è! Il Benevento non riuscì quell'anno a riprendersi dal disastroso inizio e cadde di nuovo in Serie B, poi altra volta la C, ma il ricordo di quel gol magico resterà per sempre nei cuori dei tifosi. Per sempre, sì. È come se avessero brindato tutti insieme con un bel bicchiere di strega con calcio, scusate, con ghiaccio. Dai, Brignoli, sali in aria contraria.
1: Calcio di punizione per il Benevento, tutti dentro l'area di rigore. Brignoli, il portiere, resta lì, vediamo un po', un cenno alla panchina. Gli dicono di andare avanti, gli dicono di andare avanti i compagni di squadra della panchina, non De Zerbi. Vediamo, piano piano, ecco, finalmente ha ricevuto l'ordine di andare avanti, ma non da De Zerbi, che sta da tutt'altra parte, non ha proprio nemmeno guardato Brignoli. Calcio di punizione dopo il cartellino giallo nei confronti di Ignazio Abate, tutti dentro l'area di rigore, arriva anche Brignoli, 48 minuti e 50 secondi, c'è da soffrire per il Milan, con Danilo Cataldi pronto alla battuta, siamo sul settore sinistro dell'attacco del Benevento, pallone che sarà scodellato all'interno dell'area di rigore, vediamo, sono tutti dentro l'area, parte Cataldi. Brignoli! Non ci credo! Non ci credo! Brignoli di testa ha pareggiato per il Benevento! Non ci credo! Ha segnato il portiere del Benevento, Alberto Brignoli, colpo di testa e tutto il vigorito è impazzito. 2-2 tra Benevento e Milan e tutti ad abbracciare Alberto Brignoli. Clamoroso finale di partita. 2-2 Brignoli, il portiere del Benevento.

0: Fede esta nana y María Sate una canción estiva. Mm-hmm. Hem discutit.
1: Sí.
0: Perquè existe una cançó del Pino Daniele que parla d'estrega.
1: Ah.
0: I anche existe un'altra cançó de Benicio Caposella que parla d'estrega o d'estrega. A me Benicio Caposella se me ne frega, ma Pino Daniele no. È il mio idolo. E quale canzone irà a posare? Vedete che se...
1: quella di Pino Daniele era troppo,
0: perché era una canzone d'amore, l'amore è importante,
1: troppo...
0: l'amore fa felice a Giulia.
1: Sì.
2: Ah, sì, non ho la ragione al nostro direttore, ma chi fa la torta vince sempre.
1: Ah, sì.
2: Per molta ragione che tu abbia, scusa.
0: Come la tua vita qui? Da quando è arrivata?
3: Da quando sono arrivata sono passati ormai quasi 20 anni, per cui è cambiata la vita.
0: Com'era?
1: E soprattutto, da dove è arrivata?
0: Uh-huh.
3: Sono arrivata da quando ero all'università, e ho fatto un Erasmus qua, all'Università di Barcellona, e poi ho conosciuto il mio marito, e la vita senza amore, dimmi tu che vita è.
0: Uh-huh.
3: E poi ho deciso di tornare e di stabilirmi qua subito dopo la laurea, e avevo iniziato a Barcellona e poi piano piano sono venuta a vivere qua, come vi avevo detto, e la vita ha passato tutte le fasi, no? Innamoramento, convivenza, matrimonio e adesso anche precarietà lavorativa, stabilità lavorativa, ha passato un po' di tutto, però sono contenta.
0: Come Padova?
3: Padova mi manca in alcune cose, nel paesaggio storico, ci sono dei monumenti medievali fantastici, c'è la dimensione dei mercati, il mercato della frutta, il mercato dell'erba il sabato e la domenica, o il mercato del Prato della Valle, che è la seconda piazza più grande d'Europa, uh-huh, dopo la Piazza Rossa, uh-huh, e questa dimensione medievale è molto bella di Padova. Uh-huh. E anche la dimensione universitaria, c'è un'università molto importante, insegnò Galileo a Padova, mm-hmm, c'è il teatro anatomico dove faceva, uh-huh, le lezioni, uh-huh, e Giotto, la cappella degli, uh-huh, Scrovegni, per gli amanti della storia dell'arte. È bella, però non è tanto bello viverci d'inverno perché c'è molta nebbia, molta umidità.
1: Sì.
3: E sono un po' scappata dall'umidità.
1: Il nord e la nebbia come a Milano, no?
3: Sì, sì, sì. Però c'è una dimensione un po' più godereccia, diciamo, rispetto a Milano, anche se la gente è un po' più chiusa rispetto alla Catalogna.
1: Ah, sì.
3: Sì. Sì, sì, sì, sì. Però bisogna sapere entrare poi ti
1: più chiusi che i catalani
3: aprono il cuore, però un pochino sì.
2: È la prima volta che lo sento dire,
3: sì,
2: questo italiano, sì. Sempre
3: sì.
2: Detto tutto il contrario.
3: A me dicevano: vedrai che i catalani sono molto chiusi. Sì. Io rispondevo: perché non sai da dove arrivo io.
1: curioso.
3: Sì.
0: E che dice la tua famiglia da quando tu è venuta qui?
3: Beh, all'inizio una forte nostalgia, poi ormai si sono abituati.
0: Uh-huh.
3: Torniamo almeno 4 volte all'anno, uh-huh, loro vengono a trovarci. L'anno scorso mi sono trovata con mio fratello a Valencia e con i suoi figli, per cui abbiamo fatto una riunione di cugini e cugine.
0: Uh-huh.
3: e quindi sì, insomma, cerchiamo di andare, cercano loro di venire. Uh-huh. Però
0: i bambini sono italiani?
3: Le bambine mie si parlano italiano, catalano e spagnolo, e gli ho sempre parlato in italiano fin da quando sono nate.
0: Uh-huh.
3: E anche scrivono ormai in italiano, e sì, sono, penso, una via di mezzo, no? Che non, uh-huh, si sentono, beh, io non mi sento più né una cosa né l'altra.
2: Ma a casa che idioma parlate?
3: Mescoliamo molto.
2: Il catagnolo, no?
3: Sì, mescoliamo spagnolo, italiano, un po' di catalano, però soprattutto italiano.
1: Tuo marito è italiano, no?
3: Mio marito è catalano. Però da quando sono nate le bambine ha migliorato tantissimo il suo italiano.
1: Se ha questo ti manca, le bambine.
0: Non mi manca. Io lo parlo male perché io voglio parlare.
3: Sì, sì. Lui non ha mai voluto aprire un libro di grammatica, mai, mai. Però ha cominciato a cercare musica italiana, a cercare film, cartoni animati per le bambine. È lui il mio fornitore di musica italiana.
1: Anche così si può imparare, sì, no? La lingua.
2: Sì, la scuola di grammatica italiana è dura,
1: Sì, sì, sì.
2: Almeno io ho fatto mai grammatica italiana. Ho intentato un paio di volte.
3: Sì, ma sì, è come tutte le lingue latine, no? Sembra facile, poi quando arrivi al congiuntivo è quando casca l'asino.
2: Non è facile l'italiano, veramente. No, no. È una cosa... E scriverlo...
3: ma anche il catalano, allora.
2: Vabbè, no, è più difficile l'italiano per me. Scriverlo bene.
0: E chi è qui che vuole imparare l'italiano?
3: C'è molta gente che vuole imparare l'italiano qui in Catalogna, perché...
0: Con il profilo.
3: Di solito sono persone che già hanno fatto le scuole, l'università, quello che è, e entrano a fare italiano perché hanno voglia di approfondire sulla cultura, sulla musica, sull'arte, e quindi è molto bello fare corsi di italiano perché c'è gente che si iscrive che vuole imparare per passione la lingua, e la passione muove il mondo, l'abbiamo detto. E quindi è un profilo che può essere anche giovane, però che la motivazione rinasce dalla passione, per cui è bellissimo.
0: È facile.
3: E cosa?
0: È più facile
3: e anche più appagante, perché sai che la gente ha sempre voglia di migliorare, di fare, sì, è molto bello.
0: E all'Italia qualcuno impara l'spagnolo?
3: Penso di sì, moltissima gente, e anche il catalano. All'Università di Venezia c'è il dipartimento di catalano, sì.
0: Che ti piace più da qui, dal Garraf e al Panades?
3: Il paesaggio. Io sono innamorata di questo paesaggio mediterraneo, sì. Sì, sì.
1: Senza nebbia.
3: Senza nebbia, adoro non avere nebbia. Quando alcune mattine l'anno scorso c'è stata nebbia a Villafranca, ho fatto le foto e le ho mandate alle mie amiche in Italia per dire: guardate,
1: non è Padova.
3: Nostalgia di casa, mi sento più giovane adesso. Uh-huh. Io adoro il paesaggio mediterraneo, mi piace molto. Anche la maniera di essere delle persone qua, così aperta, secondo me.
2: Hai distrutto tutti i miei schemi.
1: Sì, siamo aperti.
3: E le feste, le tradizioni, le mie figlie si sono integrate molto bene, ballano la festa maggiore adesso, sarà il 26 a San Pere.
0: Balla qua, che mangi fa?
3: La grande fa Val d'Avastons e la piccola fa Serculez.
0: Sì, sì. All'Italia non c'è tradizione così?
3: Penso di sì, però più nel sud, nella mia zona no. Nella mia zona c'è una festa molto importante a Padova, il 13 giugno, Sant'Antonio, e quindi si fa la processione, è una festa per cui arrivano anche molti turisti, perché c'è la Basilica di Sant'Antonio, molto importante.
1: Ne abbiamo parlato l'anno scorso.
0: Quello che si fa col pane? All'Italia?
1: Ho fatto un dolce di Sant'Antonio, che è come un pan di Spagna più ricco, con un guscio di pasta sfoglia.
3: Sì.
1: E questo l'ho fatto l'anno scorso per parlare di Padova, la festa.
3: Sì, sì.
2: A me, i miei amici, quando venivano qua a vedere le feste, lo che mi raccontavano è che quelle feste la vedono più vive, nel senso che la gente è più partecipativa.
3: Sì, questa è una cosa che mi piace moltissimo.
2: Che puoi entrare e uscire.
3: E anche l'età, che ci sono tutte le età rappresentate, non è una cosa solo per i vecchi, diciamo. È una cosa che coinvolge tutti, i bambini, le famiglie, gli adolescenti, i giovani. È bellissima questa cosa.
2: In strada c'è una permeabilità fra la gente che sta facendo la festa, il ballo o la processione, e la gente che lo sta osservando.
3: Sì.
2: Che non obra teatrale, è una cosa in comune.
3: È una differenza che io vedo anche con l'Italia o con Padova. Anche per esempio noi abbiamo vicino casa Venezia, per cui c'è il carnevale a Venezia. Però il carnevale a Venezia è come più una vetrina, è molto bello, però non è così partecipativo come il carnevale per esempio di Sitges o di Villanova.
1: È più uno spettacolo
3: Spettacolo
1: da vedere.
3: Sì. Poi dell'Italia ovviamente mi manca l'arte, mi manca questo senso estetico.
2: Sì, questo è bello. Questo è bello. Anche un soffrimento.
0: E la tavola che ti manca?
3: Niente, perché mio marito ha imparato a cucinare tutto quello che c'è in italiano, fa lui la pizza. E anche la prima volta che io eravamo insieme, un giorno mi dice: bene, adesso ti faccio una carbonara. E vedo che pericolo. Vedo che
1: la panna.
3: Inizia, prende la panna. Dico: cosa sta facendo? Prende la pancetta, vabbè, prende i funghi. Cosa stai facendo? La carbonara. Dico: no, stai facendo una pasta con la panna e i funghi. Questa non è carbonara.
2: Ma veramente questo è amore. Sei sposato.
3: Ha imparato. Vabbè, è buonissimo.
2: Per superare questo
0: col tempo è meglio.
3: Sì, ha imparato a fare la carbonara.
0: E da qui che ti piace mangiare?
3: Sì, a me molto piace mangiare. Da tutto.
0: No, perché, a veure, per exemple, és habitual que molts italians amb els que nosaltres hem parlat els hi agradin molt els calçots.
3: Sí, no, non lo disprezzo, però una delle cose che a me piace di più...
2: È anche educata, eh?
0: Sì. Professoressa.
3: No, però una delle cose che per cui ho una super passione sono le crocchette, scusate. Ma io le crocchette come qua non le avevo mai mangiate.
2: Il cetò.
3: Anche per no, non tanto,
2: no,
3: non tanto, però la salsa del calzone sì.
2: Vabbè, la salsa romesco, sì. Guarda, quello è un top.
3: Sì.
2: No, perché è una cosa un po' diversa il chateau.
3: Sì, è diverso.
2: Non ho trovato paragone in Italia.
3: Non sono un amante del baccalà, per cui per quello, però.
1: Ah, come me?
0: E perciò che come io me? Non mangio baccalà.
1: No,
2: Lorenzo,
1: a lui piace il baccalà, ma io lo odio.
0: Ma non ricordo l'ultima volta che ho pronunciato
1: baccalà. No, solo questo odore, no. Lorenzo,
2: che un uomo di buon gusto.
1: Pensa che la sintonia della sessione della merenda si chiama Il baccalà di Nino Ferrer, ma questo è l'unico baccalà che mi piace.
0: Vai a fare...
1: A quel paese.
2: No, ma è utile. Che... Ma quando mangiamo questa torta?
0: Aspetta che finisce.
2: Ma dai,
0: aspetta che finisce.
2: Fai soffrire.
0: Non si può parlare a bocca plena.
2: Ma non parlo, sto zitto.
0: E il futuro passa per restare qui tutta la vita?
3: Penso di sì, non lo so, però penso di sì. Io volevo essere bibliotecaria qua in Catalogna e ci sono riuscita. Sono contenta di quello che sto facendo, mi piace. E per il momento sto bene, poi la vita non si sa mai, si può sempre cambiare.
0: Ma
3: però...
0: lavorare a una biblioteca non è molto divertente.
3: Sì, non è divertente, però ci sono molte cose belle in realtà. Sì. Sei circondato da libri, puoi fare anche molte cose. Adesso faremo un club di lettura con i giovani, con gli adulti. È la mia passione a leggere, per cui va bene così.
0: Leggere e scrivere?
3: E scrivere ho perso un po', però mi piaceva, sì, da tanto che non scrivo.
1: Ci sono dei libri in italiano alla biblioteca?
3: Sì, c'è qualcosa.
1: Sì?
3: Non c'è tanto, però c'è qualcosa. Addirittura volevo raccontarvi questo aneddoto, che l'anno scorso mi sono iscritta a un club di lettura in italiano, però non era in italiano, erano catalani che leggevano un libro che è italiano, che è di un thriller, un giallo. L'autore è... Manzini,
1: Rocco Schiavone.
3: Allora ci siamo appassionati tutti alla serie. È stata letta fino a dov'è la traduzione in catalano. Chi sapeva l'italiano è andato avanti. Adesso questi giorni uscirà l'ultimo.
1: I travezzini di Rocco Schiavone.
3: Ci siamo appassionati alla serie, guardavamo le differenze tra i personaggi,
1: le differenze tra sti calci e Meccoglioni.
3: Esatto.
1: Schiavone
3: è stata una bella esperienza anche attraverso la letteratura.
1: C'erano
3: persone di tutta la Catalogna.
1: Io i primi libri lo compravi Llorenç, ho letto in spagnolo, ma poi
3: leggere in italiano è molto bello, perché vedi come ogni personaggio è di una regione dell'Italia.
1: Sì, questo per un traduttore
3: è difficilissimo.
1: Tanta roba per un traduttore.
0: Sì. mi mancano sette libri.
1: Sette libri, sì, perché in spagnolo sì. non arriva la traduzione.
3: Non arriva. No? Vediamo se riusciamo a impegnarci.
0: Lei dove stare zitta per non spiegarmi a me quello che passa.
1: Ma questo mi annoia.
3: Allora per non possiamo parlare di teatro, perché sappiamo come
1: non posso e gli dico non sai cosa succede con Casella.
2: È una tortura questo, eh?
1: Sì.
0: Ma un anno fa,
1: perché non posso parlare.
0: Un anno fa dall'ultimo libro.
1: Sì, un anno.
0: E diuen che al novembre es pubblica. Al prossimo in castellà.
1: Sì, che sì.
2: Ma perché non lo leggi in italiano? Ma tu non lo capiresti.
0: Non sono ancora preparato. Sì. No,
2: io credo che sì. No. Ma cosa pensi?
3: Può darsi che sì.
2: Parlando come parla l'italiano?
0: Sì. No, io credo che no.
2: E se sai qualche dubbio?
0: No, non vuoi perdere dettagli. Vale? I llavors, si tinc algun dubte, li pregunto perquè m'ho expliqui. Però el decalatge de 5, 6 o 7 llibres és impressionant. I no sé, necessito que... qui ho ha dit aquí, que Salamandra pagui un corrector, un traductor, que vagi més de pressa. Bé, un po' de música.

0: questo finisce qualcuno chiacchierando come sempre.
1: Ah, anche l'asterisco italiano,
0: la luce è rossa,
1: lo so, per questo l'ho detto.
0: Bene,
1: rosso come il tuo cuore, eh?
0: Rosso come l'oro, rosso come il mio cuore, comunista.
1: Lo sai che oggi o ieri ha fatto 125 anni che Napoleone Bonaparte è stato proclamato re d'Italia. Io come monarchico e ombre di legge e di ordine ho da ricordarlo, questo è il primo
2: Napoleone,
1: re d'Italia.
2: Sto leggendo vendette Venezia all'Austria.
0: Sto leggendo Scurati che con Mussolini gli aveva un Vittorio Emanuele,
2: un Savoia
0: che... a Tripoli fenda militare. Bene,
1: dopo parliamo della
0: giornata. Un dos libri da 500 pagine.
2: Dalle Scurati.
0: Grazie.
2: Grazie,
0: Giulia,
2: a voi per invitarmi.
0: Un piacere.
1: Sì, veramente.
2: Ma ci manca qualcosina in dialetto padovano.
3: In dialetto padovano? oddio.
1: Ma questo si è capito.
3: Oddio. Te pare de farga vuol dire ce la fai. Quando devi dire dai forza. oppure non lo so, soddisfa per dire sono molto molto stanco.
2: Soddisfa.
0: Ciao a tutti,
2: alla prossima settimana.
0: Ce la faccio al programma da Radio El Vendrell che germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
4: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.